Χριστό είναι ένα μοναδικό. Yo te juro que yo este soy mi sorprendo. Di come d'improvviso son cambiato. Pur di stare vicino a te fare passire. E vorrei poter fermare.